0: Mamati, Mamati, Sana na obi di amba.
1: Connect 97.1 FM. Yen yon nam.
0: Nasa brodo mani kun shire. Namba baby asuni ama.